quel segmento di voce che si ripete ogni tot, che alla fine è la cifra stilistica del brano, e significa proprio letteralmente ogni volta che esco di casa mi sento una merda. Ed è una cosa in cui mi ci ritrovo molto, e sono sicuro che ci ritrovi anche te.

sorella di Cori avrebbe voluto che lui si sposasse, ma avrebbe voluto anche una ricca, e li fece conoscere una signorina americana, bella, ricchissima. Pietro Cori pensa sempre come a me mi facessero conoscere cosa, non so, un canterino della televisione.

questa signorina, la salutò e poi quella si era già innamorata, che era bellissimo Pietro Boris. Si figliamo, bruno, alto, con gli occhi neri, dei capelli nerissimi, era bellissimo Pietro, senza che se ne accorgesse.

giorno io ero in casa sua ospite in una stanza che dava nel giardino. Senta, un tratto leggevo il parrucchiere, il barbiere, un pisano che ne parla tanto, si sente anche da lontano. Sento dire a un tratto, io non ci guardavo: allora Pietro, li facciamo a zero.

faccia alla finestra, sì. E vedo chi è a sedere con la salvetta. E questo chi sale con la macchinetta. E aveva fatto, sai, un mezza testa, insomma, rapata. Io dissi, figurati la bici, la sorella. Pareva glielo facesse per rispetto. Io non ero più a tempo perché gliel'aveva fatta a mezza testa.

si su, e ma era tardi, era lì calmo calmo che parlava. E mi disse: Pietro, mi dice, cosa dirà? Ma dice caldo, era caldo, c'era stato un mulino, c'avevo caldo. Questo tizio, quando venne usci, sì, ti farei una caricatura, era brutto, denti bianchi bianchi, baffi neri, le sopracciglia, questa testa bianca raffatta, farebbe un mostro. Ma io sento in camera mia, perché adesso vi arrangiate, a un tratto mi si fece una crisi stessa, una crisi, sentite gli urli. E poi Pietro scrisse quella canzone. All'amor tuo preferisco l'idea. Amori non ha avuti Pietro, almeno a quello che si sapeva noi. Noi non sappiamo che Pietro abbia avuto un amore, ecco, l'anarchia.

uccello ad affichi il re, l'ude dei cherubini del cuoco, rinasceranno incurando il re, risproverando rigidi il rapè. Ruvida roccia di ricci e rossicci, romper ogni di ragni e raccapucci.

c'è da chi dico io do spudo spalda. Dove esce da Domonte dal Picante? Lo scella d'affia, d'affia che mi lascia vincolando e spalda la vita. Bevita dolce di occhio sicino.

Luce da chirico che lo spolo spalle. Pesce lo monte da mica. L'uccella raffi, raffi che è re. Luna dei piovini e d'occa, rinasceranno rincolando il re, rispolverando rigidi della pelle. Lovida roccia di ricci rossicci.

oggi la critico la sua fante, la riesce a rompere, la scena la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la fine, la

我说。

Yeah.

0: Jeszcze dużo nie da.
1: Wiem. It's alright.
2: Chyba ciągle jest to dobro.
0: Na ulicy chyba nie jest zło.
2: Leksiądz.
0: Na takie parte filmu. Wygrała się obuja.
2: Dziękuję.
0: Obuja kanto. A kolega mu to bije.
2: Sì,
0: così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così, così,

0: Raccogli esti, così impara.
1: Ti ho un dito qua.
2: Comunque gli accordi ad arancia, cioè gli accordi
3: non funzionano.
1: Allora, non funziona.

0: troppo con la mandolina.
1: Beh, rotto. Allora,
0: scaricato.
1: Cazzo, posso questo?
2: Ah, mi... ecco a lei.
0: No, ma io glielo compro, lo voglio. Quanto me lo venderà?

0: 这个。
1: Ah, dura pochissimo, dura tipo 5 minuti.
0: Che sei sti cazzo?
1: Uh-huh. Allora io ci voglio riprovare perché Dio boh. Perché non cazzo non entra? Ah, perché è più basso.
2: Proviamo però a. Cioè vai, togli.
1: Sì.
2: Ma sì che va, andava, sì. Si sblocca forse.

Oh!